e lo dico guardandomi negli occhi uno a uno, e lo direi guardando negli occhi i miei cosiddetti giudici: io sono innocente!